0: fisarmonica addio.
1: L'estate di Sorriso è tutta da ballare.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Ben ritrovati, queste sono le principali notizie delle ultime ore. È finito il grande caldo al centro nord, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e gialla in altre 11 regioni. Entro sabato finirà l'ondata di caldo anche al centro sud. Abbiamo chiesto un'agenda per Taranto che si deve tradurre in una legge speciale per la città e abbiamo chiesto il blocco delle procedure di licenziamento. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, dopo il tavolo sull'ex Ilva a Palazzo Chigi.
3: Anche quando ci sarà la decarbonizzazione bisognerà tutelare i livelli occupazionali e quindi ci sarà una parte di persone che non potranno più lavorare direttamente o indirettamente per l'Ilva e dovranno trovare altre possibilità di lavoro nelle aziende che si devono insediare. Quindi abbiamo chiesto anche un bando per le aree che si liberano all'interno dell'Ilva, all'interno del porto, va fatto un bando per individuare le aree dove si devono insediare le aziende.
2: È giallo sul testamento di Francesco Guccini. Alla moglie Raffaella Zuccari va la casa di via Paolo Fabbri, alla figlia Teresa sono andati in eredità molti beni, ma non la casa in cui è cresciuta. Ci sarebbe però un secondo scritto di cui al momento non si conosce il contenuto. Grazie per averci seguiti e appuntamento alla prossima edizione del Giornale Radio.
4: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 4:00.
2: Bentrovati. I leader del Campo Largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si sono riuniti sul palco della festa di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, nel primo appuntamento unitario alla ripresa dopo la pausa estiva. I quattro esponenti politici di centro-sinistra hanno messo a fuoco l'avvio del programma comune, ma anche i nodi ancora da sciogliere, come la scelta del candidato premier. In proposito è intervenuto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle.
3: È importante costruire un programma alternativo alla destra. Noi non riusciremo a vincere le elezioni soltanto con lo spauracchio che vinca ancora Giorgia Meloni. Noi dobbiamo unirci su un programma chiaro, coerente con ciò che abbiamo fatto in Parlamento all'opposizione in questi 4 anni, e credo che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro, per presentarlo agli italiani, poi sperando ovviamente che questo convinca italiani e italiani a votarci.
2: In Norvegia l'ultimo saluto a re Harald V, il sovrano che ha regnato per 35 anni, si è spento il 28 agosto all'età di 89 anni. Stevie Wonder ha annunciato i concerti del suo Songs in the Key of Life Performance 40 Anniversary Tour per celebrare il suo album del 1976. Eseguirà tutte le canzoni del disco. È tutto.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Bentrovati a questo appuntamento delle 5 con l'informazione in pillole. La legge elettorale sarà in aula alla Camera a partire dal 28 settembre. In assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta invece il ballottaggio. La soglia per il premio resta al 42%. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare gli affitti brevi contro il caro casa. Saranno le autorità locali dei singoli stati a decidere se porre nuove misure o meno. Serve una Lega più forte, manteniamo la nostra identità. Questo quanto ha detto il senatore della Lega Massimiliano Romeo in vista del raduno di Pontida.
4: Tutti saremo a Pontida, Pontida è sacra e lavoriamo tutti per portare il massimo possibile di persone, come abbiamo sempre fatto tutti gli anni. Riprendere le nostre radici per guardare al nostro futuro, ma le nostre radici sono i territori. Quindi noi vogliamo una Lega dalle forti identità territoriali, che si mantenga a livello nazionale, perché questa è una scelta che assolutamente abbiamo fatto tutti. E che vogliamo che venga mantenuta e naturalmente però che venga dato più spazio a quelle che sono le identità, i territori e alcuni temi che sono importanti come meno tasse, meno Stato, meno burocrazia, gli stipendi, le pensioni, ecco, diciamo così, senza inseguire altri personaggi della politica italiana.
3: Per ora è tutto, ci risentiamo alle 6 con le previsioni meteo. Buona giornata.
5: Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica, www.hit.si.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Vidicio Busani, pensionato benestante, con un bilancetto nero, che è un'auto assai elegante.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda!
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
19: Anche a settembre? Allora scialla!
20: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sorriso!
21: È il momento di... Ma che bella giornata!

minuti dopo le 6. Le 6 del mattino, oh, ragazzi, sto girando dall'una di questa notte. Doveva essere per me una notte di quelle 6. Oh, finalmente è piovuto, si sta bene, temperatura. Ho avuto gli incubi. Devono essere do colpa io. Ieri sera pensavo di cavarmela, no? Vi racconto un po' i fatti miei, visto e considerato, insomma, che ieri ho mangiato quasi 2 etti di pasta a mezzogiorno, no? Esagerato, ho detto però mangio solo la pasta, me la tolgo. Poi sono stato bravo il pomeriggio, la sera ho detto ah, qualche cucchiaino di ricotta pensando mi bastasse, no? Oh, il cavolo! Però non volevo sporcar cucina, non volevo rimettere in moto la cucina, sai. Ho detto mangio qualcosa, ho trovato una confezione grande di patatine fritte, sai, quelle che si mangiano agli aperitivi, patatine fritte, no? Ho mangiato tutto! Tutto! Non vi

0: le donne che cantano qui a Radio Sorriso stamattina. Due prime donne, la Rubertina, è vero, con Alla Lescano, e a ruota anche Monica Borsato con Il Volto della Vita. Buongiorno, le 7:18, due ne abbiamo, sì, da due belle donne a due uomini che insomma io... Cesarone poi chiamalo uomo, è un uomo o un cartone animato? Pronto?
1: Capitano, dica. Mio capitano, mi piacerebbe sentire
0: sì.
1: Perfect di Zamboni sì. Oppure un medley di Pool, a tua scelta.
0: Va bene.
1: Ciao Giovanone, dal vostro Cesarone.
0: Va bene. La prima, ne ho chieste due, una presso all'altra senza interruzione. Mi arriva Paolo Lalpin che poi fa anche una richiesta particolare. Chiede di Venerino, l'uomo calendario, ma scusa, Venerino solitamente arriva alle 6 del mattino, non possiamo venire con i tuoi comodi quando vuoi tu, svegliati prima la mattina, come si dice alle tue parti, sacra non, svegliati prima la mattina, sacra non, vuoi che ti facciamo venire Venerino quando vuoi, a chiamata, pronto.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno. Ciao. A tutti, Paolo Alpin.
0: Sì.
2: Allora, è un pezzo che non sento,
0: sì.
2: La Miriam mi sembra,
0: sì.
2: E anche il camminatore di Cerea. Comunque dai, ti chiedo la bottega di una volta e un saluto a tutti quanti. Ciao.
0: Va bene, ciao Venerino, che stamattina ha cannato di brutto, adesso lo dico per chi si è posizionato, si è acceso la radio con calma come il nostro Paolo, insomma. Venerino che ci ha riportato indietro nel tempo, ascoltate.
3: Ciao Gio, buon giovedì a te e a tutti i sorgini. Oggi 10 settembre 1900

0: 26, ciao.
1: 1926. Vabbè, grazie Venerino. Va bene, la prima delle due, perfect, eccola qua, l'Italian version firmata Diego Zambon.

Bottega di una volta. Allora, sono le 7:28. Aspetta, che vado a salutare Caterina e poi Aurelio. Caneva, dito il mezzo. Ciao, oggi ricomincia la scuola, piove in Carnia. Avete una canzone del gruppo Le Mie Valli? Il gruppo Le Mie Valli è stato il primissimo pezzo che abbiamo messo, no? Il primo o il secondo, insomma, abbiamo proprio iniziato, dato inizio alla nostra mattina, a questo giovedì piovoso su Radio Sorriso. Qui, quindi, volessi chiedere qualcos'altro, fatti sotto, noi siamo qua a vostra completa disposizione. Allora, buongiorno, arriva adesso, lo leggo com'è. Sono Giulia di Verona, insegnante di religione. Auguro a tutti i bambini e i ragazzi che oggi iniziano un nuovo anno di scuola di vivere ogni giorno con il sorriso, la curiosità di imparare e la gioia di crescere insieme. Che sia un anno ricco di emozioni, amicizie e bellissime conquiste. E che vogliamo dire a Giulia? Ti abbattiamo le mani, ragazza, insegnante. Bene così. Andiamo adesso con La Burlona e Paolo Bagnasco.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
4: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Mattino, che bello questo giorno, eh. Oh, io mi sto godendo la temperatura, ragazzi, non so voi, ma io mi sto godendo la temperatura di questa giornata, di questo 10, anche ieri, anche se devo dire che in un certo momento della mattina, insomma, ho preso anche paura perché il cielo veramente era brutto ed è venuto giù acqua è venuta giù, però vabbè. Si sta decisamente molto meglio se penso a come ho passato l'estate. L'estate che deve ancora finire, perché da domani questa perturbazione, insomma, ci mollerà e tornerà il sole, però con temperature decisamente a norma rispetto al periodo, no? Oh, quindi decisamente molto accettabili, arriveremo fino alla fine del mese di settembre, stavo leggendo qui gli esperti del meteo, sì, avremo sole praticamente fino alla fine del mese, insomma. Vabbè, non sempre nei rilievi dove saranno presenti alcune slavazzate. Allora, andiamo su sulle montagne con l'ausilio del nostro amico Elkan Finn.

0: messaggi, è vero, mi scrive. Scrive tantissimo, no? E ogni qualvolta vedo i suoi messaggi io mi preoccupo, perché non tanto per il messaggio, ma per la mia vista, perché devo tirare l'occhio, anche quello di vetro tiro, che si appanna. Ho difficoltà a leggere da questo computer, nonostante sì, esageri anche, apra, dia risoluzione alla scrittura, ingrandisca il tutto, faccio sempre fatica. Comunque, dai, oggi è il primo giorno di scuola e voglio fare un grande augurio a tutti gli alunni e a tutti gli insegnanti per un buon inizio e un nuovo anno scolastico pieno di soddisfazioni. Che sia un anno sereno, ricco di belle esperienze, di nuovi traguardi e soprattutto di tanta voglia di imparare e di crescere insieme. Buon lavoro a todos, a tutti, e buon rientro a scuola. Bene. Poi arriva una delle due uguali, una delle due gemelline. Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Stephanie, oggi è il primo giorno di scuola, quindi è il 10 settembre. Sì. E buona giornata a tutti i radioascoltatori, ciao!
0: Ciao, le nuove leve, il futuro, la speranza, sì, anche perché dei vecchiotti, Stefani, non ci possiamo fidare. Senti un po' il vecchiotto qua.
2: Oggi 10 settembre 1926, ciao!
0: Oggi è il primo di settembre del 1926, Stefani, mi raccomando.

di guida. Voi guidate l'automobile con il cambio automatico o con il cambio manuale? Perché è una notizia che riguarda questo, sembra che chi guida con il cambio manuale abbia il cervello più allenato, Secondo il neuroscienziato giapponese Ryuta Kawashima, professore dell'università del Tohoku e molto diventato famoso grazie a Bear Training di Nintendo, guidare un'auto con il cambio manuale potrebbe rappresentare, secondo lui, un piccolo allenamento anche per quello che è il nostro cervello, no? Il motore del nostro corpo. Frizione, leva, cambio, acceleratori, i giri del motore. La guida bisogna coordinare tutto, no? Continuamente, movimenti, decisioni, mantenendo attiva la corteccia prefrontale, no? Coinvolte in funzioni come concentrazione, memoria, capacità decisionale, ci sono tante cose messe insieme. Quindi per questo neuroscienziato dice ciò. Con il cambio automatico, invece, una parte di queste operazioni viene gestita direttamente all'auto, no? Riducendo il numero di azioni richieste al conducente. Attenzione però, al momento non ci sono dati sufficienti per affermare che guidare un'auto manuale renda effettivamente più intelligenti o protegga dal declino, come possiamo dire, il declino cognitivo. No, l'ipotesi è che il maggiore coinvolgimento richiesto possa offrire una stimolazione mentale aggiuntiva. Insomma, mentre il cambio manuale sta lentamente scomparendo dalle nuove auto, chi continua a usare frizione e leva ha almeno una motivazione in più per non abbandonarlo. Penso è adesso. Le donne con il cambio in mano, lo cantava anche Battisti. Le donne con il cambio in mano fan miracoli, no, fan disastri. Adesso me le inimico tutte, no? No, perché una volta si diceva, le donne, quando guidano le donne, donna al volante, pericolo costante. Allora, voi siete del team cambio manuale o automatico tutta la vita? Apro e chiudo sondaggio, è il giro di una canzone, quindi 3, 4, 5, 48, 45, 6, 6, 3.

0: Cambio automatico sempre. Aspetta, perché anche Aurelia vuole dire la sua. Mai guidato tu con tutti i servitori? La nostra regina madre. Aspetta che voglio sentirla.
1: Cambio manuale. Mi divertivo a fare la doppietta. Ciao tesoro.
0: Facevi la doppietta. Con la 500 si faceva. Anch'io sono per il cambio manuale, a parte che io guido ancora la Sinca 1000, è vero, di colore verde come piace alla nostra regina madre. Va bene, aspetta che ne ho ancora. Qua il topolino che non mi corre, devo mettere il cambio automatico anche al topolino. Dica. Questo è il commento di Lele di Campalto. Muto, sentiamo lui.
2: Senza contare che col cambio automatico, se resti a piedi, non puoi spingerla. Con gli scooter poi è un disastro. Non hai trazione sulla batteria, non vai. Quindi il migliore è il cambio normale, manuale, per moto e anche per auto e trattori.
0: Non l'avevo considerato che se ti si ferma la macchina con il cambio automatico non puoi spingerla, non puoi. Allora è una macchina da poco, però se si ferma una di quelle moderne con il cambio automatico. Allora chiudo con Francesco. Pronto?
3: Buongiorno Gio. Ciao. Buon giovedì. Auguro a tutti gli studenti una ottima giornata, un buon inizio anno di scuola. Sì. Io purtroppo sono in viaggio, perciò non ho potuto portare le gemelline a scuola, ma la mamma ha fatto il mio compito.
0: Hai visto.
3: Grazie e buona giornata, e auguro a tutti voi un buon ascolto. Ciao.
0: Ciao ragazzo. Chiudiamo anche

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.hit.si.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 8:05.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
9: Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esonda un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremone e Brescia. Calcio Champions League. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Così l'allenatore del Napoli, Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale a Mari per la coppia di doppio Bolelli-Vavassori. Sono stati eliminati in 2 set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a €799. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900.
4: Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
22: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: Iso.
25: È il momento di A Pieno Ritmo.

0: Tanaro, con questo valzer che diamo lo start a quella che è la terza e ultima ora, la terza e ultima parte della nostra mattina assieme qui a Radio Sorriso. Oh, vedo che siete tutti per il cambio manuale, avete le macchine di nuova generazione, guarda che modelli. Aspetta che mi scrive anche da Bologna Gianni. Ciao Giovanni da Bologna. Chi è? Non mi è scritto il nome. Ah, ciao Giovanni. Gianni. Ciao Giovanni, sono Gianni. Mi pareva di aver letto anche il nome. Rispondo al sondaggio con una panoramica della mia nuova Audi A3. Allora, aspetta che ingrandisco, che belle auto, voi avete i soldi, siete dei poveracci come me che ancora giro con la Sinca 1000, cambio cos'è? Cambio, non riesco a vedere se Gianni da Bologna è manuale o dran dran. Per fare la doppietta come Aurelia, va bene. Poi da Campalto, Daniele, è un brutto periodo, che mi mandi messaggi a vuoto convinto di averli fatti.
1: Buongiorno Giovanni, Ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto, lei di Campalto, che augura a tutti una buona giornata, ma soprattutto un buon rientro a scuola a tutti quanti quelli che devono rientrare.
0: Ciao.
1: Per me il compito quest'anno è terminato perché
0: finito?
1: Sono già grandi, perciò. Ci sentiamo comunque, in bocca al lupo a tutti, ciao!
0: Va bene, ciao, è finito, oramai i nipoti sono grandicelli, si arrangiano, non hanno più bisogno del taxi del nonno, no? Perché è questo che fanno anche i nonni, se non ci fossero i nonni. Da Conegliano Lina, buongiorno, poi da Montichiari abbiamo l'immancabile Giuliana e visto che ci siamo, dopo ripassino, il codice della strada...

su Radio Sorriso. Allora, CDS, codice della strada, c'è una regola che molti sbagliano: la freccia verde non vi dà sempre la precedenza quando siete al semaforo, eh. Vedete la freccia verde, svoltate o a destra o a sinistra e pensate di avere automaticamente la precedenza su tutti. Non è proprio così. Quando un automobilista svolta, deve comunque prestare attenzione e dare la precedenza ai pedoni che stanno attraversando regolarmente la strada interessata dalla svolta, eh. Tanti pensano, oh, c'ho il verde, via, up, e si trovano il pedone e poi li prendi anche a male parole, no? Perché stanno passando, ragione, eh. In alcuni incroci, infatti, il verde per i veicoli può convivere con il verde pedonale. Essere autorizzati a svoltare non significa quindi poter ignorare chi sta attraversando. Una di quelle regole che nella pratica scatena continuamente comunque discussioni tra automobilisti e pedoni, a volte se le danno anche di santa ragione. Voi la conoscevate o pensavate che con la freccia verde la precedenza sarebbe stata la vostra? Eh? Dite la verità, siate sinceri, vi ho spiazzato, ecco, dopo se prenderete l'auto sapete che non è proprio così, eh. Dove i pedoni hanno comunque la precedenza, anche se voi avete il verde. Dai, sondaggino, apriamo e chiudiamo, il tempo della canzone Luce del Sole di Rita.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
9: E per il gas?
7: Ottima!
9: Internet?
7: Ottima!
9: Mobile?
7: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, il giovane che mai.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Sorriso.
19: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Eh sì, Pamela dell'orchestra di Luca Cordani, voglio bere un mojito. Allora, sono le 8:38, attenzione perché adesso vi rendo conto di un'altra ricerca. Questo riguarda le donne, se volete fare carriera dovete farvi bionde. Bionde, lo dice, non lo dice Giovanni Zani, ma lo dice la scienza. Sembra una provocazione, però questa ricerca ha analizzato un fenomeno curioso, no? Le donne bionde risulterebbero particolarmente rappresentate nelle posizioni di leadership, secondo i dati analizzati da questi ricercatori. Una percentuale sorprendentemente alta di donne politiche, figure ai vertici delle istituzioni, aveva i capelli biondi, ma prima di correre al parrucchiere. Ecco, c'è un dettaglio importante: non significa affatto che il colore dei capelli renda più capaci. La spiegazione proposta riguarda invece gli stereotipi e il modo in cui influenzano inconsciamente la percezione delle persone, no? Le donne bionde, secondo gli esperimenti dello studio, tenderebbero ad essere percepite come più giovani, meno autoritarie e apparentemente più tranquille, più docili, una percezione che potrebbe rendere socialmente più accettabile, secondo i ricercatori, vedere una donna assumere comportamenti forti e decisionali tipici di una posizione di comando. Insomma, più che dimostrare che le bionde fanno carriera, questa ricerca mostra quanto anche caratteristiche completamente scollegate dalle competenze possano condizionare il modo in cui giudichiamo una persona. Il solito versus adesso, no? Bionde versus more, bionde contro more. Secondo voi l'aspetto fisico influenza ancora davvero la possibilità di fare carriera? Siate sinceri. 345 48 45 663, questo è il numero per scrivere, o meglio dire la vostra, registrare la vostra qui a Radio Sorriso. Vale anche per gli uomini? Vale anche per gli uomini? Allora oggi vado a farmi biondo.

pronti la voce di Simone Orchestra Franco Bagutti su Radio Sorriso. Aspetta, perché è una delle vostre. Ta ta ta ta to to to. Elisa di Lonca. Lonca. Canzone da dedicare a mio marito oggi. Oh, che bello! Il marito che compie 79 anni. Mario. Mario, 79 ben portati, t'auguro altri 100 anni sempre lieti e senza affanni. Forza Mario, batti 5. La canzone che abbiamo sentito era per te da parte di Elisa. Vedi, i bresciani arrivano con calma. Gian Pietro di Brescia che mi risponde, con la loro fiacchetta arrivano loro. Risponde a quello che è stato il nostro primo sondaggio, cambio manuale o automatico. Allora mi scrive: sei in ritardo, e lui lo sa di essere in ritardo. Cambio manuale e automatico insieme. Buona giornata, Gian Pietro di Brescia. Ciao ragazzo, vado giù. Aspetta, che devo salutare ancora un po' di persone. Claudio da Cartura, siamo in provincia di Padova, e poi Maurizio Vicentino. Che foto, la mitica 126, che poi avevano anche con questa si faceva la doppietta. Aveva l'accensione come la 500 di una volta, sai, tra un sedile e l'altro, no? Con la levetta. E partiva così. Però facevi le doppiette con queste auto. Poi avevano dei colori pazzeschi, la 126 azzurrina fastidio. Va bene, è ancora in vita, ancora la fa andare. Aspetta che voglio salutare Edita Kaminska, grande artista che mi manda il suo saluto, e ricorda che alle ore 10 esce il mio nuovo video. Video che vedremo naturalmente sul nostro canale televisivo, e la canzone la sentiremo qui alla radio. Ciao Edita Kaminska, un abbraccio. Detto questo, io andrei con La magia d'amore di Chicco e Susanna.

0: Mettetevi comodi. Aspetta, e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
1: Chicco e Susanna come Tiziana e Giovanni qui uguale, su Radio Sorriso. Uguaglio, diceva qualcuno, uguaglio.
2: Buongiorno Giovanni
1: Zanni. Buongiorno, quando arrivi tu mi parte un sorriso in automatico.
2: Ah, sì?
1: Sì.
2: Forse sono i miei denti?
1: No, perché sei una persona simpatica e poi perché so che mancano pochi minuti alla mia ronfata mattutina.
2: Ah, allora, buongiorno anche ai nostri affezionati sorrisini. Oggi parliamo di scuola. Sai che sono ricominciate le scuole. Chi
1: certo.
2: Oggi, chi ieri, chi domani, chissà di venerdì, insomma, vabbè. Comunque, di sicuro sono riprese le attività scolastiche.
1: Certo.
2: Grembiule, cartella, ricordi, grembiuli sì, grembiule no. Insomma, il primo giorno di scuola non si dimentica mai. Le cartelle appena comprate, l'odore dei quaderni, della gomma.
1: Che bella.
2: È vero, io avevo quella alla fragola e quella strana emozione.
1: Io non li adoperavo mai proprio per tenerli nuovi, però
2: i quaderni nuovi senza le orecchie.
1: Li annusavo tutti i giorni.
2: È vero. Quindi non li aprivi neanche i libri, non
1: No, sono ignorantone per un motivo io, scusa.
2: Allora, paura o felicità? E voi che ricordo avete del vostro primo giorno di scuola? C'è un'immagine, una persona, un episodio che vi è rimasto nel cuore? Raccontatecelo qui a Radio Sorriso. Qual è il vostro ricordo più bello del primo giorno di scuola? Come sempre, fate anche un bel vocale al 345 48 45 663.
1: Che bravo.
2: Cosa ti ricordi, Giovanni Zanni?
1: Io mi ricordo poco perché sono passati più di 50 anni, abbondantemente. Dai, cosa vuoi che mi ricordi? Ricordo però il nome, me l'ha chiesto anche Rosa stamattina, della mia prima maestra,
2: sì?
1: Che tra l'altro era anche una vicina di casa mia. Si chiamava Leda Maran. Adesso magari qualcuno di Castelfranco che ha più o meno la mia età si ricorderà di questa.
2: Leda Maran.
1: Sì, era una maestra di quelle, una volta le maestre.
2: Ne facevano
1: e,
2: però.
1: E era buona e gentile con me solo quando aveva bisogno di qualche piacere da parte di mio padre, il mio povero padre che lavorava alla Coop, la cooperativa edile qui di Castelfranco, no? Aveva bisogno di un muratore che mio padre risolveva tutti i problemi.
2: Le maestre sono dei fari per i bambini, per cui è importante che siano adeguate nel modo giusto e che diano appunto quell'educazione che è così importante nella vita, poi che si ricorda con
1: e
2: il
1: poi le
2: tempo.
1: Cose sono cambiate, che hanno ancora era una figura di quelle che ci bacchettava,
2: esatto,
1: anche, ma proprio
2: sì,
1: fisicamente
2: avevano un sistema molto...
1: anche qualche sberlotto che ci ha fatto crescere. Adesso se tocchi un bambino, cioè ti arrivano i genitori e rischiano anche di fare dei casini fotonici, come è successo. Adesso tocchi un bambino e magari così te va bene, dai, hai finito?
2: Sì, ho finito. E allora stimoliamo i nostri ascoltatori ad intervenire. Ecco,
1: certo.
2: Se posso dire anche il mio ricordo di scuola, il primo giorno.
1: Voglio sapere.
2: Ero molto felice, ero felice perché ritrovai tutti i miei amici dell'asilo, della scuola materna. Ecco. Dopo i 18 anni però li ho persi tutti perché
1: io avevo addirittura la casacca blu con i tre affarini qua per cambiare la classe ogni anno.
2: Io avevo anche il colletto bianco.
1: Pensa come andavamo a scuola conciati. Va bene, questo è quanto, io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina però ve lascio con il mio ballo preferito. Vuoi fare questo ciaccia con me?
2: Sì, dai, mena sculetta.
1: Si muovono tutti i muscoli del corpo quando balli il ciaccia, anche la circolazione del sangue ne ha beneficio.
2: Sì,

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Sono le 9 e 3 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con
6: I probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
22: Sorriso!
23: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E buongiorno sorrisini, buongiorno da Carlotta, mi riconoscete? Non so, perché oggi ho la voce particolarmente assonnata, forse anche un po' di naso tappato, vabbè, primi freschi, cosa ci vogliamo fare? Buongiorno a tutti voi, benvenuti o ben ritrovati o benvenuta a me, soprattutto perché molti di voi ascoltano da ben prima che io arrivassi in studio, e qui su Radio Sorriso ce ne saranno delle belle. Stiamo insieme fino a mezzogiorno. Oggi abbiamo un bellissimo argomento, perché è il primo giorno di scuola, e quindi innanzitutto buon primo giorno di scuola a tutti i bambini, ai nostri nipotini, figli, cuginetti e quant'altro, fratellini, sorelline, dove vanno a scuola? Beh, raccontateci anche qualcosina, no? Hanno iniziato la scuola? Siete felici di esservi liberati dei piccoli demoni per qualche mese? Sto scherzando, ovviamente, bambini, andate a scuola e vedete di imparare qualcosa. Raccontatemi invece voi, che a scuola non ci andate più, il vostro ricordo del primo giorno di scuola. Avevate paura? Eravate felici? Eravate sconcertati? Beh, molti sentimenti si possono azzuffare nelle nostre menti in un momento così importante. Raccontatelo a Radio Sorriso con una telefonata allo 0423 7366 80 7366 81, oppure messaggino al 345 48 45 663. Noi intanto iniziamo a ballare con Ale e Fran, Magic Orchestra. E questa è la bella cumbia Samarcanda.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dice allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

E ci mettiamo sempre anche un pizzico di romanticismo qui su Radio Sorriso. Era Omar Codazzi con La stessa mela e salutiamo Franca di Orsaria che con questa bellissima canzone, che personalmente mi strappa sempre una mezza lacrimuccia, voleva ricordare suo marito. Un bacione carissima Franca, un abbraccio molto forte da parte mia, da parte di tutta Radio Sorriso. Salutiamo anche Beniamino Asilea che ci manda un bel buondì e salutiamo anche Marco che voleva mandare un saluto a un po' di amici, ovvero Renata, Luca e Marlene, con questa canzone che ci ascoltiamo ora, Veronica Cuneo, Matteo Bensi, questa è Figlia dei Monti.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
11: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
12: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.

Un tocco di Caraibi con Raul Casadei e la sua orchestra, la Bamba, Radio Sorriso per voi, miei cari amici. Oggi si parla del primo giorno di scuola per i nostri, vostri bambini, nipotini, figli. È il primo giorno di scuola e raccontatemi a Radio Sorriso anche questo, se avete voglia, no? Che hanno iniziato, erano tristi, erano felici, che scuola fanno i vostri bambini? Raccontatemelo e ditemi anche il vostro ricordo del primo giorno di scuola. Io personalmente ne ho uno molto molto lucido del mio primissimo giorno di scuola, prima elementare. Io mi ricordo benissimo la maestra, che non è poi stata la mia maestra per tutti i 5 anni, perché la mia maestra di ruolo era in maternità durante il mio primo anno di scuola, e quindi per tutta la prima elementare ho avuto questa supplente. Erano gli anni 80, ricordiamoci questa cosa. Infatti io mi ricordo una nuvola di capelli ricci e rosso fiamma, delle spalline che coprivano più o meno tutta la larghezza della porta, e un rossetto color ciclamino. Io ho proprio questa immagine nitida della maestra della prima elementare, che in realtà poteva spaventarmi, però mi ha un po' così, mi ha un po' messo a mio agio, devo dire, perché ho detto beh dai, è una persona originale. Poi ho preso le mie batoste, perché comunque vabbè, tralasciamo tutto il percorso, però il mio ricordo del primo giorno di scuola è stata questa maestra super colorata che mi ha messo subito allegria. Salutiamo Renata di Udine adesso, Renata che ama i tanghi, allora noi la accontentiamo con l'orchestra Bagutti e tutta la passione e il grinta.

E chissà se anche la nostra Tiziana sottobanco fa la parrucchiera. Non credo, non che io sappia. Allora, cari amici sorrisini, oggi si parla di primo giorno di scuola. Facciamo un po' di saluti però. Facciamo un po' di saluti a Luigina di Morgano che ci manda il buongiorno. Il buongiorno arriva anche da un anonimo ascoltatore. Ma perché non vi firmate? Così io saluto l'anonimato, vabbè, sì, vi sentite tutti compresi. Anna Villafranca Padovana, ciao Anna, buon giovedì anche a te, buon giovedì anche a allora mi arriva un messaggio sconosciuto che dice solo così: Sal Da Vinci. Ora, posto che noi io immagino tu voglia sentire Per Sempre Sì, te la mettiamo, cantata in questo caso da Matteo dell'orchestra Linda Biscaro, perché noi le orchestre abbiamo, ma ditemi chi siete quando mandate un messaggio, aggiungete un predicato verbale, una frase, esprimiamoci un pochino su via, ci parliamo come gli ostrogoti, non lo so. Comunque ne approfittiamo anche per ricordarvi che proprio Linda Biscaro e Matteo saranno tra gli ospiti del prossimo pranzo di Radio Sorriso. Non perdetevelo, non manca molto, domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale al ristorante Belvedere di Tricesimo. Come sempre una giornata di allegria, divertimento, musica, buon cibo, un sacco di sorprese. Linda Biscaro e Matteo tra gli ospiti, ci sarà anche Graziano Cianni, ma rimanete sintonizzati perché ne scopriremo anche degli altri prossimamente. Tutti i dettagli sul nostro sito, e se volete già prenotare il vostro posto, cosa che vi consiglio caldamente, potete chiamare lo 0423 7367 in orario ufficio e parlare con il nostro centralone.

altro salutone lo mandiamo a Magdalena, che voleva sentire una canzone di Marco e il Clan. Ci siamo ascoltati Tra alberi e fiori. Un bacione, Magdalena, ciao carissima. Andiamo subito poi a salutare Paola, che mi dice: mi ricordo del primo giorno di scuola il grembiulino, non mi piaceva per niente portarlo, però me lo sono dovuto mettere per tutti gli anni di scuola con questo fiocco rompiscatole. Erano gli anni 60 e ci voleva. Anche voi portavate il grembiulino a scuola? Raccontatelo a Radio Sorriso. Io intanto con un bel meneito vado a salutare Paola. Questi sono Renzo e Luana.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736680.
11: Sono le 10 e 3 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
14: Ali migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno, un marocchino di 33 anni, residente a Padova ma abitante a Mira, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Alla perquisizione gli agenti della mobile gli hanno trovato oltre 10 kg di cocaina, 7 di hashish e oltre un chilogrammo di ketamina.
17: Il trasporto regionale del Veneto corre verso il sistema di bigliettazione unica. Sarà sufficiente un tap a bordo di qualsiasi mezzo con carta di credito o altra tessera per spostarsi tra operatori diversi, tra ferro e gomma, senza dover acquistare nulla prima di iniziare il viaggio. Una piattaforma digitale realizzata ad hoc aggregherà poi la spesa complessiva dell'utente, dando vita a un sistema di pagamento integrato che avrà valenza su tutto il territorio.
16: Alla mostra del cinema a Venezia per la prima volta gli assessori regionali alla cultura di tutta Italia si sono riuniti in un tavolo comune insieme all'onorevole Mollicone. Per il Veneto c'era l'assessore regionale Valeria Mantovan, che ha parlato di questo settore come uno dei principali per il traino dell'economia e non solo.
18: Un settore importante e strategico a livello nazionale, perché è stato dimostrato che il cinema non è solo rappresentazione, non è solo intrattenimento, ma è anche sviluppo economico. Ogni euro investito nel cinema genera sul territorio un ritorno almeno pari a 3 volte. È dunque necessario porsi delle riflessioni e cercare di collaborare facendo sistema affinché questo settore divenga sempre più centrale e sempre più strategico.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e a più tardi.
19: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
9: E per il gas?
22: Ottima!
9: Internet?
22: Ottima!
9: Mobile?
22: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Sorriso!
24: È il momento di Farfalle su due ruote.
25: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ed era Luca Roncari con Cuba Libre Amor. Un po' presto per il Cuba Libre, ma perché no? Insomma. Allora, salutiamo Roberta di Vicenza che mi manda al 345 48 45 663 un bellissimo messaggio. Ve lo leggo. Buona giornata a te e a tutti i sorrisini. Sì, negli anni 60 si usava il grembiule, rosa per le bimbe e azzurro per i bimbi. Il primo giorno di scuola lo ricordo con piacere. La maestra era una donna dolcissima che ci ha messo subito a nostro agio e ci ha accompagnati fino alla quinta. Aveva avuto un incidente, purtroppo usava il bastone per camminare e a noi faceva tanta tenerezza. Io poi sono andata a trovarla finché è rimasta in vita. Si chiamava Luigina e quindi Roberta ricorda la maestra Luigina. Effettivamente ne sento tanti, soprattutto insomma chi è andato a scuola negli anni 60 e 70 ha poi mantenuto un bel rapporto con la maestra, e la maestra bravissima, perché ai tempi c'era la maestra unica che si portava una classe dalla prima alla quinta e poi li ricordava tutti per nome i bambini che poi diventavano grandi e magari insegnava anche ai loro figli, non è vero? Un bacione Roberta, grazie per il tuo bel messaggio e salutiamo Mario di Dolo. Ciao Carlotta, per cortesia dedicheremo la canzone Sulla strada di Pietro Galassi a mia moglie Maria. Grazie e buona giornata a tutti i sorrisini. Certo che sì, ci ascoltiamo proprio Sulla strada, ce la balliamo tutta e facciamo un bel giretto di cumbia.

0: In occasione dell'ultima puntata, innanzitutto buona giornata, sono qua con Antonio Poli di Amel Medical. Volevo dire che in occasione dell'ultima puntata abbiamo parlato della stuoia, però è da un po' di tempo che non parliamo più del Turbo Gel, che secondo me è un altro accessorio dell'antidolor, di quelli belli tosti. Puoi fare di tutto praticamente, massaggiarti i piedi, e se ti massaggi i piedi hai benefici in tutto il corpo, fino al cervello, il mio tante volte si inchioda. Poi la schiena, bene, parliamo del Turbo Gel.
1: Sì,
0: Antonio.
1: Sì, bravi. Cari amici, innanzitutto buongiorno, ben sintonizzati e grazie per la vostra fiducia che ci date con le vostre telefonate sempre. Allora, parliamo del Turbo Gel. Che cos'è il Turbo Gel? È un cuscino che è stato creato, ideato e brevettato dalla nostra azienda Amel Medical per andare a facilitare e potenziare l'applicazione della magnetoterapia. Allora, di solito nella magnetoterapia, stiamo parlando sempre di bassa frequenza, si vanno ad applicare dei diffusori che vengono tenute con delle fasce elastiche o degli accessori, che può essere la fascia cervicale o quant'altro. Però qual è il problema? Che se mi devo muovere, spostarmi da una stanza all'altra, ho naturalmente sempre i diffusori.

0: tantissime funzioni, vi cito le più importanti, per esempio dolori alla pianta dei piedi. Non facciamo altro che è un cuscino, ci metto i piedi sopra, lo collego al dispositivo e non fa altro che andare a riattivare la microcircolazione, sgonfiare praticamente se ho le caviglie gonfie, va soprattutto a risolvere il problema delle tendiniti, infiammazione delle tendine d'Achille, talloniti, tutto quel che riguarda i dolori che riguardano i piedi, la caviglia. Per poterlo provare, voi dovete chiamarci all'800 80 20 40 per verificare se tutto ciò che noi vi diciamo consiste in realtà.
1: Stiamo parlando di Turbogel, abbiamo parlato di questo massaggio piedi, è come avere un bell'uomo o una bella donna che ti massaggia il piede.
0: Esatto.
1: In maniera piacevolissima.
0: Terapia plantare.
1: Torneremo a parlarne tra pochissimo.

0: Seconda parte della nostra trasmissione dedicata naturalmente a Turbogel. Siamo qui con Antonio Poli, naturalmente di Amel Medical.
1: Allora, caro Giovanni, stavamo parlando appunto di tutti i danni che può causare dolori alla pianta dei piedi. Intendo caviglie gonfie, tendine d'Achille, alluce valgo. Allora, devi sapere che io sono andato qualche anno fa in Thailandia e lì c'è proprio una cultura del massaggio dei piedi, dove ti fanno

0: La riflessologia plantare, così definita, proprio per i benefici che ne riceve un po' tutto il corpo. Bene, il nostro TurboGel lavora proprio in tal senso, perché grazie alle frequenze, grazie a questa energia che va a stimolare tutte le parti del piede, dopo noi ci sentiamo già, dopo la prima applicazione, molto più leggeri, ci sentiamo meno stanchi e soprattutto va a togliere i dolori che riguardano la pianta dei piedi. Un'altra applicazione straordinaria, a mio modo di vedere, per quel che vedo nei miei clienti, è per chi soffre di dolori alle anche, magari che abbiano dolori anche bilaterali, per cui problemi sia all'anca o al femore destro sia al femore sinistro, per cui grossa difficoltà nei movimenti. Lì abbiamo una soluzione assoluta, perché basta che voi vi sediate sopra, perché è un cuscino, e lui vi fa terapia antidolorifica e antinfiammatoria immediata. Chiamateci all'880 20 40, perché quando arrivo io o i miei colleghi e ve lo faranno provare, rimarrete veramente sbalorditi, perché è semplicissimo. Arriviamo lì col cuscino, voi vi sedete sopra e ci facciamo una partita di chiacchiere. Quando sarà terminata la terapia, per cui mezz'ora di tempo, voi vi accorgerete, e naturalmente io o i miei colleghi che arriveranno e vi diranno: bene, adesso si alzi, voi vi accorgerete che quando vi alzate non avrete più la difficoltà che avevate prima, perché non avete più dolori. Questa è la realtà. Per cui 880 20 40, non perdetevi questa occasione qua.
1: TurboGel di Amel Medical, 880 20 40, da fare adesso, e dopo con calma andate a guardarvi il sito www.amelmedical.com. Alla prossima, Antonio.
0: Grazie a voi tutti, ciao.

E c'è Claudia Scarciafratte che ci è stata richiesta dal nostro amico Tiziano in provincia di Verona. Ciao Tiziano, buona mattinata anche a Raffaella di Asolo che mi manda una vignetta molto divertente. Un salutone a Sandra che ci manda il buongiorno da Gemona del Friuli e un salutone a Silvano che voleva dedicare una canzone a Irma e anche a Nicoletta. Ce l'ascoltiamo tra poco perché prima vado ad accontentare la nostra amica Maria Giovanna di Schio con Alberto Crepaldi che ci canta Vincerò, perderò.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
18: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
19: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
20: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Sorriso.
21: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Danilo Ponti Band, Suavemente, rieccoci qui su Radio Sorriso, sono le 10:41, sempre in compagnia di Carlotta questa mattina e anche domani, insomma, ci sarà questa variazione. Sentirete la mia voce dalle 9 a mezzogiorno e oggi, miei cari, si parla di primo giorno di scuola. Auguriamo di nuovo a tutti i bambini che hanno iniziato la scuola, bambini e ragazzi ovviamente, buon primo giorno di scuola, che sia un anno prolifico, che possiate imparare tante belle cose e divertirvi con i vostri amici. E noi che abbiamo finito la scuola già da mo', noi oggi ci lanciamo nei ricordi. Qual è il vostro ricordo del primo giorno di scuola? C'è chi ha ricordato il grembiule, chi lo trovava grazioso, chi lo trovava scomodo, chi ha ricordato la maestra simpatica, carina. E voi cosa vi ricordate del vostro primo giorno di scuola? Raccontatelo a Radio Sorriso, mandatemi un messaggino al 345 48 45 663 oppure potete anche fare una telefonata allo 0423 736680 o 736681. E noi nel frattempo andiamo a Pordenone, a Padova, scusate, ho letto PN. Francesca a Padova voleva ascoltare Alida Ferrarese con Ritorniamo insieme.

E salutiamo Paolo Di Maerne con Siamo l'Italia che balla, Gianmarco Bagutti and Company. E ne approfittiamo anche per ricordarvi, a proposito di Gianmarco Bagutti, che sono già aperte le prenotazioni per il Payo Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio la quarta edizione del villaggio della musica da ballo sulla neve. Ovviamente ci saremo anche noi di Radio Sorriso a fare le dirette, a tenervi compagnia e a raccontarvi tutto quello che succede, ma sarebbe meglio veniste di persona ad accertarvi del fatto che il Payo Music Village è veramente una vacanza imperdibile. Sei notti, sette giorni in formula tutto incluso. Potete andare sul sito visitvaldipeio.it oppure chiamare il nostro centralino, lo 0423 7367, per tutte le informazioni. Ci saranno naturalmente un sacco di ospiti, ve ne anticipo qualcuno? Certo che sì, ci sarà Renzo Biondi, ci sarà Luca Canali, ci sarà Elena Cammarone, ci sarà Moreno il Biondo, ci sarà anche Federica Cocco, che ci ascoltiamo adesso grazie all'amica Paola di 90 di Piave, che mi ha richiesto proprio Aspettami lì.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17,91.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 11:01.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Questa mattina un violento nubifragio si è abbattuto all'alba tra Caorle, Jesolo e la zona di Porto Gruaro. Sono caduti 160 mm di pioggia in circa 60 minuti. Molte le strade che sono risultate allagate. Ci sono stati anche diversi blackout e alcuni treni hanno subito ritardi fino a un'ora e mezza.
14: Il comune di Montebelluna ha avviato la gara d'appalto per la nuova rotatoria tra la regionale 248 Schiavonesca Marosticana, via Giuseppe Di Vittorio e via dei Chibe. L'opera dal valore complessivo di 850.000 euro segue l'approvazione del progetto esecutivo aggiornato alle ultime normative e punta a risolvere un incrocio storicamente pericoloso e teatro di vari incidenti.
13: Dal 18 al 20 settembre a Vo, in provincia di Padova, la 75esima edizione della Festa dell'Uva. Doppia sfilata di carri allegorici e un ricco programma di eventi ed esperienze. Il sindaco di Vo, Marco dell'Università.
15: Un territorio che si arricchisce di tante esperienze. Avremo delle delegazioni da Codogno, il 19 settembre firmeremo un patto di gemellaggio con la comunità di Codogno, avremo ospite la banda di Mariano Comense che aprirà la sfilata con i suoi 175 anni, avremo una apertura anche per il secondo anno con la sfilata medievale di Berta di Montegrotto Terme.
14: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
16: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.
19: Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Paola Fabiani con La vita è bella, alle 11:08 minuti qui su Radio Sorriso. Stiamo approcciando, anzi siamo entrati nella terza ora insieme in questa mattinata, e io vado a salutare innanzitutto Giovanni Di Mestre, che ci aveva richiesto Madonna Campagnola, ce la siamo ascoltata prima, e adesso andiamo anche a raccontarvi riguardo l'argomento di oggi la testimonianza di Pierino da Castions delle Mura, che mi racconta che lui il primo giorno di scuola, pensate 80 anni fa, aveva una bellissima cartella, la cartella che aveva comprato la mamma con tanti sacrifici, e tornando da scuola la cartella, diciamo giocando con gli amici più grandi per i campi, così è finita nel fosso, e quindi il suo primo giorno di scuola è coinciso con la prima sculacciata della sua vita. Finora era stato un bravo bambino, e poi nome nomen Pierino è diventato il mitologico Monello delle barzellette. No, scommetto che eri comunque un bravo bambino. Può capitare, fatalità capita sempre nei momenti peggiori, ma tutto sommato sei rimasto una persona molto simpatica. Ciao Pierino, ti mando un abbraccione. Salutiamo anche Fabrizio a Venezia, che ci manda il buongiorno, così come Rita a Maniago. Ciao Rita, buona giornata. Buona giornata anche a Laura di Cervarese, e noi andiamo avanti a ballare adesso. Dai che c'è Simona 40 con Amore Malato.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata da Giovanni Zani. Devo dire che quotidianamente c'è un sacco di gente che chiama il nostro numero di centralone chiedendo: uè, quando è che posso trovare Sara? Quando è che parlate ancora i denti? Perché la mia è una situazione disperata. Devo fare proprio cose importanti. E allora io direi di dedicare la puntata naturalmente ai lavori importanti da fare nella bocca, no? Parlare di implantologia con la nostra Sara, che rappresenta Dentur, servizio di transfer verso cliniche De Nova, che lì in Croazia è praticamente un'eccellenza.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere. Sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico. E soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata. Sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
2: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese? In Italia.
3: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano anche in inglese, detraibile dalle tasse come se andasse da un dentista italiano, uguale.
2: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
3: Ma vengono date le garanzie le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
2: Diamo i numeri di telefono.
3: Allora, 045 97 00 25, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
2: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre. Alla prossima, ciao.
3: Grazie a tutti, ciao, a presto.
2: Ciao.

0: i nostri giorni migliori con la voce di Desiree dalla Giancarlo e la Santa Monica Band. Allora, caro Max,
1: cara Tiziana,
0: a proposito di portarsi da casa le cose,
1: apro e chiudo.
0: Sì, guarda, dovrebbe esserci un messaggio.
1: Christian? No,
0: vai su, torna indietro. Eccolo là,
1: la
0: Fabio.
1: Maria? L'hai già sentita la Maria?
0: No, non l'abbiamo messa.
1: Sentiamo?
0: Sì, vai.
1: Sentiamo la Maria.
2: Buongiorno a tutti.
1: Senti,
2: stavo
1: che bella voce.
2: Ascoltando nel tragitto,
1: sì,
2: lavoro casa, e effettivamente anch'io andavo a scuola,
1: sì,
2: e mi ricordo che quando ero in montagna si portava il legno, un pezzo di legno, perché avevamo la stufa a legna, poi è arrivata quella a kerosene.

0: per l'amor di Dio. Mi faceva venire mal di testa, decisamente. Però c'è stato un periodo in cui, non dico l'anno di nascita,
1: devi dirlo, insomma, dalla voce mi sembri giovane.
2: È una tua curiosità, ecco.
1: Sì, è una mia curiosità, cara Maria di Brescia. Dimmelo, quanti anni hai?
0: Il caldo che fa la stufa legna, sì. Cioè non ce n'è. Il riscaldamento a pavimento, termosifoni, fan coil, beh, quella cherosene poi è micidiale. Quindi il caldo migliore è il caldo fatto dal fuoco a legna.
1: Vabbè, ovvio.
2: Basta. Secondo me alla tua età.
1: Se non ti basta il fuoco con il forno a legna e mi fornisci l'età, potrei utilizzare il mio corpo per scaldarti.
2: Santa di quella pazienza.
1: Hai una bellissima voce, mi sarei quasi innamorato anche
2: della vecchio,
1: tua voce.
2: Sei vecchio, andiamo da
1: sono vecchio,
2: da Fabio di Lentiai.
1: Comunque, anche se sono vecchio funziona tutto.
2: Caro.
1: Bisogna mettere i puntini sulle i, All'attenzione di Tiziana.
2: Eccola, devo darti piena ragione, no. Massimiliano è nato nella Bambagia o in anni felici, fortunato lui.
1: Per carità, io non ho mai portato carta igienica a scuola, ma neanche i miei figli, che sono del 2008-2010.
2: Io sono del 69 e mi ricordo che la carta igienica alle scuole non c'era.
1: Utilizzavi i fogli del Corriere della Sera per...
2: No, avevo i fazzoletti.
1: Io invece, se mi ricordo, a parte gli scherzi, mio nonno, che abitava in campagna, innanzitutto non aveva il bagno in casa. Dovevamo uscire. No, ma adesso non sto scherzando.
2: No, ma anche a casa mia.
1: Dovevamo uscire per andare in un bagno che era
2: la corte, tutt'anno. La chiamavano.
1: Brava. E dopo c'era un chiodone enorme, ma proprio grande e spesso.
2: Chiudeva la porta.
1: No, appiccicato al muro, proprio smartellato sul muro con tutti i pezzi del giornale.
2: Ah, giusto.
1: Perché se
2: una
1: tu
2: volta
1: avevi bisogno
2: sì, ma
1: adesso non entriamo nel particolare. Però sì, cioè, te staccavi questo foglio gigantesco e potevi farci anche un aeroplanino volendo.
2: Allora, chiamato invece allo 0423736680 Lucia di San Donà di Piave,
1: sì.
2: E dice: i miei nipoti,
1: ecco.
2: I miei nipotini, quando andavano all'asilo,
1: sì.
2: Mi ricordo si portavano da casa la carta igienica, la carta Scottex tipo per le mani, eccetera, anche a volte la Nutella farsi la merenda il pomeriggio quando rimanevano a far la merenda.
1: All'asilo, magari quello privato. Potrei anche credere.
2: No, privato, ma bensì statale, perché le scuole anche sono statali.
1: Sì.
2: I privati non credo che si facciano portare le cose a casa.
1: Può essere, perché dici? Perché li paghi?
2: Secondo me.
1: Fior fiori di quattrini.
2: C'è anche Fabrizio un'altra volta.
1: Comunque, la Maria, io voglio sapere gli anni della Maria.
2: No, non ti compete. Andiamo con Fabrizio che riscrive un'altra
1: Maria,
2: volta.
1: Maria, dimmi quanti anni hai, altrimenti ti chiamo. Visto che il numero però ce l'ho.
2: E io chiamo la Lucia.
3: Buongiorno, sono sempre Fabrizio Vitin da Pianina.
2: Sì.
1: Ciao.
3: Devo aggiungere un'altra cosa.
1: Sì. Aggiungi.
3: Avevamo solo due libri.
1: Vedi.
3: Un sussidiario e quello di storia e matematica.
1: Bravo.
3: Poi avevamo due quaderni.
1: Sì.
3: Per scrivere l'italiano a righe,
1: certo.
3: E a quadretti. Una matita, una goma e una penna o il pennino, perché all'epoca c'era ancora.
1: Il pennino, certo. Okay.
3: E c'è ancora il pennino. Queste erano le spese che dovevamo subire a scuola. E la cartella che era o di plastica o di cartone o fatta di materiale, o non so che cosa che era materiale. Questo era il nostro El Grembiule.
1: Similpelle.
3: Ecco, questo era nella mia epoca il primo giorno di scuola.
1: Hai
3: non c'era, era pagato tutto dallo Stato. Non dovevamo comprare nulla.
1: Oh.
3: Arrivederci, buona giornata.
1: Vedi una volta, poche cose ma essenziali.
2: Quindi pubblico e privato.
1: Che poi a proposito anche di libri.
2: No, basta, fermati. C'è Diego Zamboni. Sì. Alleluia.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Sì, è lui, occhi magnetici, occhi azzurri, no?
2: E a tal proposito a tal proposito cosa hai proposto?
1: Innanzitutto
2: la Maria non mi ha detto quanti anni ha.
1: Ed è un po' triste su questo.
2: E sono un po' triste.
1: Comunque era Graziano Cianni, questi occhi magnetici che ha, e questa bellissima canzone dal titolo Nel mio silenzio. E visto che prendiamo la palla al balzo per ricordare che Graziano Cianni sarà uno degli ospiti assieme a Linda Biscaro e Matteo e a tanti altri,
2: certo,
1: del pranzo di Radio Sorriso di domenica 4 ottobre, un appuntamento da assolutamente non mancare,
2: perdere, esatto,
1: non perdere, perché c'è questa opportunità di conoscerci, perché con noi di Radio Sorriso, oltre agli ospiti che verranno a cantare, ci saremo anche noi della radio. Quindi domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine.
2: Oh, molto bene. Allora, il menù a 42 euro tutto compreso. Per le vostre prenotazioni 0423 7367, ovviamente in orario ufficio 9, 13, 14, 18. Perché stai facendo quella faccia un po' così schifata?
1: Dopo ti dico.
2: Niente, è domenica 4 ottobre, quindi saremo e ritorneremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine per un bellissimo pranzo con noi di Radio Sorriso e tutti gli ascoltatori, musica dal nostro direttore Alex So DJ, tante sorprese, ricchi ospiti, cotillon, divertimento e allegria. Allegria!
1: Vi aspettiamo, no? Sorrido,
2: allegria!
1: Sorrido perché vedo questo signore che ride seduto.
2: No, non è che ride, cioè sì.
1: Che fa?
2: Sta face... Allora, diciamo che c'è arrivata una immagine di Fabrizio di Vicenza, che prima stavamo parlando del
1: Venezia, stavamo parlando del bagno
2: in corte, nel cortile che era condiviso per tutti quelli che giravano
1: intorno, che abitavano nella corte,
2: e io mi ricordo non era in legno come questo, era proprio di cemento fatto con la porta di legno, però la porta di legno che comunque se sbirciavi dentro qualcosina potevi vedere, perché le tavole non erano perfette,
1: come
2: no?
1: Se fosse una cosa interessante da vedere.
2: No, secondo me era per areare la stanza. Una volta fatto
1: andiamo con Sabrina Salvestrin. Ti ricordi la sera dei baci? È il titolo.
2: Ah,

0: prego, prego, non è nessun problema. Ci scusate, ma è colpa nostra, ovvero è colpa mia, fondamentalmente, perché gli ho offerto il caffè a Tiziana e ci siamo un po' persi in chiacchiere alla macchinetta del caffè. Poi sono arrivati i colleghi e così. Comunque ci siamo, colleghi. Dai, siamo sempre in
1: esatto.
0: diretta.
1: Esatto, ed è arrivato anche un bel messaggio da Niva di Marostica. Quando andavo a scuola in zona collinare c'erano solo due aule divise, dalla prima elementare alla sesta. Alla sesta? Non portavo legna, ma mele che durante la mattinata cucinavamo sul fornello di terracotta. Quella era il spuntino della ricreazione. Che bei tempi,
0: io
1: che
0: invece,
1: bello.
0: Bello. Io invece, sai cosa mi ricordavo? Mm-hmm. Quando mio figlio faceva le medie o elementari, non mi ricordo, forse elementari alla Colombo qua a Castelfranco, non so se la regione, lo stato o chi per più, per far mangiare la frutta ai ragazzi, ai bambini piccoli, sì. glieli offrivo, difatti gli offriva, che ne so, veniva a casa con una mela, una
1: sì,
0: pera, le cose, no? E venivano, lui ovviamente non le mangiava e le portava a casa, ma erano tutte belle confezionate con scritto, adesso non so, la regione o
1: sì,
0: per
1: sì, sì.
0: la frutta nella scuola,
1: per invogliarli
0: quelle cose là,
1: a mangiare,
0: no?
1: per invogliar- la frutta.
0: Sì, sì, sì. Ma... e lo dico io, no? Invece di procurare la frutta, procurati la carta igienica, no?
1: No, ma ma la Niva voleva portare l'esempio che ai suoi tempi, insomma, mangiavano tutti la stessa merenda. Tu non ti ricordi di qua delle merende che le avevate diversi? Uno, ognuno aveva la sua,
0: sì.
1: chi aveva i cracker, chi aveva la brioche, chi non sì. aveva niente e chiedeva la merenda in giro.
0: Certo, certo.
1: Mentre in questo senso, già la frutta fa bene. Già alla merenda va bene mangiare la frutta, e già che era l'occasione che tutti avevano la stessa merenda,
0: cosa.
1: Era una cosa
0: come
1: da
0: il grembiule o tutti neri.
1: Tu lo portavi il grembiule?
0: Ni. Ma io ero un teppista a scuola. Guarda, che io veramente, se dovessi tornare indietro,
1: l'ho sempre pensato.
0: Io veramente ho fatto veramente disastri a scuola. Se adesso ci penso,
1: arrestatelo!
0: No, vabbè, no, arrestatelo.
1: Andiamo con
0: no.
1: Filadelfia, va.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
0: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
0: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 13 e un minuto.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno. A causa di scariche atmosferiche, piogge torrenziali, la circolazione ferroviaria è stata fortemente perturbata questa mattina tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Portogruaro e a Monfalcone si sono registrati guasti ai deviatoi e agli apparati di stazione e di linea. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono all'opera per ripristinare gli impianti. Dopo 2 giorni di confronto al Ministero delle Imprese, Electrolux conferma il proprio piano industriale che prevede 1.540 esuberi negli stabilimenti italiani. I sindacati FIOM, FIM e UILM hanno confermato lo sciopero di 8 ore per il 15 settembre in programma negli stabilimenti di Susegana Treviso, Porcia Pordenone, Solaro Milano e Forlì. Una operatrice del CUP di Venezia è stata vittima ieri sera di un'aggressione da parte di un utente. L'episodio ha costretto la donna ad andare al pronto soccorso per alcuni lividi e graffi. Grazie all'intervento tempestivo della guardia giurata presente in struttura è stato possibile evitare conseguenze ancora più gravi che hanno portato l'aggressore alla fuga. Questa per ora era l'ultima notizia. A risentirci alle 14 con la pagina degli appuntamenti. Buon pomeriggio.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Oh no.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Sorriso.
15: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed era Roger, la voce del sole, con il brano dal titolo
2: Dentro di me.
1: Ecco, l'avete anche sentito cantato dal mio collega che... Gli sembra di cantare.
2: Sì, ci ho provato, ma non è il.
1: Dai, che abbiamo un altro bel messaggio.
2: Ciao a tutti, sempre grandi.
1: Grazie, 1,60.
2: 1,70 quasi. Poi torniamo, anzi no, 1,78 che 1,70.
1: No, io 1,58, dico la verità.
2: E allora, non dire bugie, che le bugie hanno le gambe corte, ecco. Anche tu però.
1: Anche tu.
2: Torniamo agli anni 61-62, andare a scuola era bellissimo. Io abitavo in una contrada dove c'era solo la mia casa e ogni mattina si cuccava 2 chilometri per andare a scuola, pensa a te. L'insegnante era una suora. Dopo una preghiera lei suonava l'armonium e ci insegnava tante canzoni. Allora si andava a scuola con la matita e un quaderno, perché per tutto l'anno scolastico aste e rampini, tipo ganci, no? Era bello perché in inverno cadeva tanta neve, il vento la mucchiava e tornavo a casa sciando sopra tutta questa neve. Ciao Maria Grazia dalla provincia di Verona, buona giornata.
1: E che bei ricordi, Maria Grazia, che hai vissuto, bei ricordi. Guarda quanto rimpiango anch'io che mio figlio non ha avuto questo bene.
2: Ha avuto altre cose.
1: Ma lo scarozzava, scarozza, avanti, indietro, allora. Sempre la presenza, insomma, dei genitori a fare, a questo. Invece una volta i bambini crescevano.
2: Già
1: temprati, capito? Perché si mettevano sempre alla prova da soli.
2: Esatto, erano autosufficienti. Invece adesso, con tutti i pericoli che ci sono, che girano attorno alle cose, anche tu una volta, quando eri giovane, potevi uscire di notte, tra virgolette dico di notte, magari, che ne so, alle 11 mezzanotte da sola, e nessuno ti toccava, nessuno ti faceva nulla. Adesso prova a uscire a mezzanotte da sola.
1: No, anche perché sei
2: indipendentemente dall'età,
1: una bella donna così come me, cioè, se esco da sola potrei attirare l'attenzione.
2: Secondo me trovavi tutti ciechi. aspetta, abbiamo un messaggio da far sentire.
3: Ciao, sono Nadia. Mio marito mi stava raccontando
2: suggerendo.
3: Che quando era militare nel 72, quando andavano in libera uscita, il capitano controllava quando uscivano se avevano la carta igienica in tasca.
2: Vedi,
3: almeno 1,5 metri, dice, che dovevano avere, se no non ne lasciava uscire, non so.
2: Ma dai.
3: E i pantaloni stirati naturalmente
2: con la piega.
3: Ecco.
2: Ma scusa.
3: Ciao. Stiamo ascoltandovi.
2: Ciao cari.
3: Macchina.
2: Allora, scusami un attimo, no? Ma ritornando al discorso servizio militare leva, no? Loro erano dentro, facevano le esercitazioni, eccetera. Ma chi gli stirava i pantaloni? Loro?
1: Io ti dico perché
2: io non
1: mettevano.
2: Ho fatto. Io purtroppo non ho fatto il servizio militare.
1: Con le mani, magari li appiattivano.
2: Ma
1: secondo me sì.
2: Ma no, allora facciamo così: c'è qualcheduno all'ascolto che ha fatto il servizio militare.
1: Ma io non credo che avessero la lavanderia, la stireria.
2: No. Ma dov'è il problema?
1: Nadia, di a tuo marito che ce lo dica. Chi è che gli stirava i pantaloni?
2: Esatto, se lei, la mamma, oppure se li stiravano da soli. Magari avevano una sorta di lavanderia e si dovevano fare la piega, perché non è facile fare la piega ai pantaloni.
1: Tu ne sai qualcosa?
2: No, perché non ci ho mai provato, però già piegarli e metterli sull'omino là. No, non riesco, cioè sono impedito. Dove che ti dica?

Allegrissima, Dante Effetto Musica, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Renata da Marghera che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Renata, buona serata e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste, vado a salutare Walter Di Buia che in merito all'argomento del giorno, ecco, lui ricorda il suo primo giorno di scuola a 6 anni nel 1948 con la sua cartella di cartone, questi zoccoli che mi diceva appunto erano un lusso a quel tempo, è andato a scuola, hanno fatto già i primi calcoli, i primi puntini, mi diceva, quindi immagino che usavate il punteruolo, no? Penso insomma, ecco, quindi lui ha questo bel ricordo qui del 1948. Bravo Walter, bravo bravo, e per te, per la tua richiesta musicale

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Sorriso.
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ritorniamo in diretta alle 17:38, scusate, sempre a tenervi compagnia la voce di Luca fino alle ore 20. Innanzitutto siamo ancora nei colori della musica, ma tra pochissimo poi ci sposteremo con Cocktail di Sera. Abbiamo ascoltato Batticuore, Roberto Polisano, e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese. Ma continuiamo con i vostri saluti e le vostre richieste musicali, perché siete in molti e questo mi fa molto piacere. Vado a salutare Rita da Udine, un abbraccio carissima, che mi richiede il prossimo brano. Matteo Tarantino con Guardami negli occhi. Ciao Rita.

Il cielo è una coperta ricamata. Matteo Bensi, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amico Claudio da Mestre che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Claudio e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Continuiamo con i vostri messaggini e vado a salutare Enzo da Marcon che mi scrive in merito all'argomento del giorno, la scuola, i ricordi. La cartella di cartone era già un lusso. Io nel 1948 ero in seconda elementare e avevo la cartella di stoffa che in dialetto si chiamava sacchetta. Ciao, sono Enzo da Marcon. Grazie mille Enzo per aver condiviso questo bel ricordo di tanti tanti anni fa. Un abbraccio forte e una buonissima serata. E vado a salutare anche l'amica Bruna da San Giacomo di Romano che anche lei ricorda appunto il maestro Serafino che l'ha accompagnata in quarta e quinta elementare. È stata per lei una figura importantissima e se lo ricorda davvero molto molto bene. E per te cara Bruna, naturalmente salutami anche il tuo nipotino di 8 mesi che si chiama proprio come me, cioè Luca, salutamelo. E per te mi hai richiesto Rossi Tramonti, Veronica Cuneo, e ti accontento con molto molto piacere. Ciao cara.

Radeschi March, Pasqualino Petris, sempre qui su Radio Sorrise. Vado a salutare l'amico Tony Merica. Ciao Luca, un abbraccio e buona continuazione sempre sulle frequenze della nostra amata radio, Radio Sorriso. Finalmente si respira, il tempo sta cambiando le sue abitudini, reclamando le scorrettezze umane, a volte scaricando tutta la sua furia, e se è possibile sentire la canzone di Radeschi March, la dedico a tutti i nostri sorrisini. Grazie mille caro Tony. Grazie anche per aver condiviso il tuo pensiero e la tua opinione. È sempre un piacere leggerti e naturalmente sono felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Saluto anche Sasha da Trieste, saluto anche Caterina da Gonars che mi augura una buona notte. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica Maria da Catene. Carissima Maria, bello sentirti, sempre bello. Mi richiede il prossimo brano, una bella Begin e Orchestra Bagutti con Amore Dimmelo, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo perché si chiudono i colori della musica e ci risentiamo con un bel cocktail di sera che ci terrà compagnia fino alle ore 20, naturalmente sempre con me, la voce di Luca.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
8: Sorriso.
9: Chiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736680.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
13: Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenziale. Sempre sul tavolo, su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cambiamo argomento, nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio, fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como, giallorossi in Turchia dalle 18:45 con i turchi del Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
17: 448 45 663
16: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
17: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
21: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Elena Cammarone con Sei Tutto, e ne approfitto anche per salutare Gabri Di Vallà, che aveva proprio il piacere di ascoltare un brano di Elena, e naturalmente ti ho anche accontentato, cara Gabri. Lei, per quanto riguarda l'argomento del giorno, si ricorda della maestra Elsa. Lei ha iniziato la scuola nel 1953. Bello, bello, bello, e ha questo ricordo della maestra Elsa. Davvero, davvero bello. Vi ricordo, Sorrisini, per chi si fosse messo all'ascolto da poco sulle frequenze di Radio Sorriso, che oggi vi chiediamo il primo giorno di scuola, grembiule, cartella e ricordi. Naturalmente i vostri ricordi, ma è bello anche se vivete i giorni di scuola dei vostri figli, dei vostri nipoti, insomma. Ecco, quindi raccontatemelo fino alle ore 20, c'è un sacco di tempo. 345 48 45 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare. 0423 736680 o 736681. Adesso andiamo ad ascoltare un bel messaggio vocale che è arrivato appunto al 345 4845 663.
3: Ciao Luca, sono Adriana da Brescia.
2: Ciao Adriana.
3: È possibile sentire Vieni piccina di Matteo Bensi? Mi fate tanta compagnia. Ciao ciao.
2: Grazie mille, cara, grazie mille davvero. Come concordato, ecco, Matteo Bensi era già andato in onda, ma io ti accontento con molto molto piacere Vieni piccina, questo bel valzer lento interpretato da Marco Zeta. Ciao Adriana.

Rapsodia, Graziano Cianni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vado a salutare l'amico Nicola da Valdagno, che aveva il piacere di dedicare questo brano a Maria. Un abbraccio forte, carissimi, una buona serata. E a proposito di Graziano Cianni, ci sarà anche lui al primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Torniamo con il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso, naturalmente con gli speaker della vostra radio più giovane che mai, e ci sarà tanta allegria, tanto divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi per l'appunto Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Naturalmente per scoprirli, cari sorrisini, dovete restare sintonizzati, mi raccomando. Menù a 42 euro tutto compreso e sul sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, mi raccomando, trovate tutti i dettagli di questo fantastico evento. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ripeto 0423 7367, ma vi ricordo sempre che potete telefonare anche ai numeri della diretta e soprattutto per quanto riguarda l'orario serale, ecco, quello che riguarda soprattutto anche me, allo 0423 7366 80 o 736681, che sono i numeri consueti della diretta. Anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi alla lista degli ospiti, quindi mi raccomando, non mancate domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare l'amica Dina da Conegliano, che è stato un piacere sentirla, era da un po' che non ci sentivamo e mi ha fatto davvero un bel regalo, e per ricordare il marito Sante mi richiede questo bel moderato Paola Fabiani con Ponte di Ferro. Ciao Dina, un abbraccio.

Sempre di più Michele Ranieri, questo Bella Ligalli, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo i contatti per raggiungermi: 345 48 45 663 per la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 736 81. Scusate, ho sbagliato, non era una Ligalli ma era un reggaeton, pardon. Ecco, può succedere. Io vi aspetto per l'ultima mezz'oretta insieme, cari sorrisini, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso. Intanto ci ascoltiamo un bel tango, Senor Tango, Learco Gianferrari, e subito dopo una bella cumbia, Il Mondo per Te, la voce di Stefano, orchestra Matteo Tassi, e ci risentiamo tra pochissimo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Sorriso.
8: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
16: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
17: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
18: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
17: Finalmente!
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
19: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.

Stefano Linari con Pizzicarella, sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo. Tra l'altro vado a salutare anche l'amica Marlene che mi scrive su Telegram. Un abbraccio carissima, se sei all'ascolto durante la vostra navigazione, beh, è un piacere naturalmente leggerti. Grazie mille davvero e una buonissima serata ovunque voi siate nella navigazione con la vostra barca. Continuiamo adesso con un bel lento, Roberto Tomasi e Mirna Fox con Mi parli piano, troppo tempo.

La voce di Giorgia, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, Mi voglio innamorare, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Saluto Andrea da Vicenza e saluto Nazarena di Roccafranca. Ciao Luca, un abbraccione a te Nazarena e buon rientro a casa. Sicuramente sarai in viaggio a quest'ora e saluto naturalmente la tua splendida e meravigliosa famiglia. E saluto anche Stefania dalla provincia di Venezia che mi richiede informazioni per quanto riguarda il pranzo di Radio Sorriso. Ma carissima, ne ho parlato poco fa e tra pochissimo ti giro tutte le informazioni su WhatsApp, ma naturalmente vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni del pranzo di Radio Sorriso sul nostro sito internet. Il pranzo degli ascoltatori, pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso sarà domenica 4 ottobre ore 12:30 al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. 42 euro a persona e per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 oppure anche ai consueti numeri della diretta. E vi ricordo che anche se il cast è in aggiornamento ci saranno sicuramente Linda Biscaro con Matteo e Graziano Cianni, quindi mi raccomando non mancate, non mancate davvero. E adesso è il momento di una bella tarantella, Marco il Clan con Taranta Mediterranea.

con Chianton di Paradis, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto anche a tutti gli amici del Friuli, un abbraccio forte forte forte. Cari sorrisini, è arrivato il momento dei saluti. Sono volate queste tre orette, siamo partiti dalle ore 17, ormai siamo quasi alle ore 20, ma è stato un piacere tenervi compagnia e naturalmente è stato un piacere ascoltare insieme a voi la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane qui su Radio Sorriso. Io vi saluto, per quel che mi riguarda vi do appuntamento a lunedì, sempre a partire dalle ore 18. Ritorno in vacanza qualche altro giorno, ma poi ritorno più giovane che mai, mi verrebbe da dire, permettetemi questa battuta. Vi lascio in compagnia di Elisa con Zona Cinema, indicativamente verso le 20:30, e vi auguro una buona serata, una buona cena e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con un bel valzer, Patrizio Lucidi e Chimere. Ciao sorrisini, a presto.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Siamo alle prese con una circolazione di bassa pressione, con aria fresca anche in quota che innesca piogge, qualche temporale ancora nelle prossime ore, soprattutto nord-est, alle prese appunto con fenomeni di instabilità. Domani mattina Venezia, Emilia Romagna, residua variabilità con gli ultimi occasionali piovaschi, già migliora al nord-ovest con più sole. Nel fine settimana, poi sabato e domenica, sostanziale stabilità su tutto il nord Italia con più sole e temperature in aumento, ma comunque non supereremo i 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: Sorriso.
17: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sorriso!
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

Tognato Disco con Ti Amerò su Radio Sorriso. Apriamo così la puntata di Zona Cinema di questo giovedì insieme a me, Elisa. Come volano le giornate, davvero. Allora, stiamo parlando questa settimana di un film particolare che si chiama Blue Jasmine, film del 2013 scritto e diretto da Woody Allen. Appartiene al genere della commedia, però una commedia drammatica con diversi elementi psicologici. È un film complesso sotto alcuni punti di vista. La protagonista Kate Blanchett, l'attrice che veste i panni di Jasmine French, questa donna che ha vissuto per anni e anni e anni nel lusso dell'alta società newyorkese, e poi il suo matrimonio fallisce, perde praticamente tutto quanto e si trova improvvisamente costretta a ricominciare da zero, ed è una situazione che lei non tollera, non capisce, non accetta. E quindi attraverso questa narrazione che passa continuamente dal presente ai ricordi passati, il film ricostruisce tutte le cause della caduta di questa donna, mostra come la vita apparentemente perfetta di Jasmine fosse in realtà fondata su bugie, su tradimenti, su compromessi, non ha mai trovato la vera felicità. Questa è un pochino la trama, questo è il riassunto, il messaggio poi che viene inviato da Woody Allen. Ma come è nato questo film, come è stato realizzato? Quindi di questo ci occuperemo in questa puntata di giovedì. Prima però un po' di musica, Marianna Lanteri con Suonano le campane.

Rita Jessi con All'Aventuri su Radio Sorriso. Allora parliamo di Blue Jasmine. L'idea di base è nata da una storia che è stata raccontata a Woody Allen dalla moglie. La moglie racconta questa vicenda di questa donna molto ricca che, dopo aver vissuto per anni tra jet privati, barche, feste lussuose, aveva perso praticamente tutto quanto, fino a essere privata anche delle case, dei gioielli, del denaro, di tutto. Questa storia colpì tantissimo Woody Allen, che la considerò una situazione tragica, chiaramente, ma interessante da spiegare dal punto di vista psicologico. Lui è molto psicologico, no? Nei suoi film, e quindi ha deciso di trasformare tutto questo in un lungometraggio. La sceneggiatura è stata scritta proprio da Woody Allen, che è anche chiaramente il regista di questo film, e nel film compaiono degli attori molto importanti come Kate Blanchett, la protagonista, che ha vinto anche il premio Oscar, Alec Baldwin nel ruolo di Al, l'ex marito di Jasmine, Bobby Cannavale nei panni di Chili, il compagno di Ginger, che è la sorella, e poi insomma diversi attori interessanti. Sul set Woody Allen ha adottato un po' il suo stile abituale di regia, cioè relativamente poco invasivo, basato molto sull'improvvisazione, su quello che sentono gli artisti e quello che uno può percepire attraverso la macchina da presa. E questo sicuramente è un approccio vincente per i tipi di film di Woody Allen. Ne ha fatti tantissimi davvero molto belli, molto interessanti. Uno dei temi principali è sicuramente il conflitto tra quella che è la realtà e quella che è l'illusione. Perché? Qual è il significato? Come viene reso? Dove è stato girato il film? Ne parleremo fra pochissimo. Prima però Manuel Malanotte con Baila Chica.

Franco Bastelli, una lacrima per te qui su Radio Sorriso. Stiamo parlando proprio di questo bellissimo film Blue Jasmine, dove uno dei temi principali è il conflitto tra realtà e illusione. Cioè Jasmine, questa donna, non riesce ad accettare questa condizione di vita, non riesce ad accettare di essere diventata povera improvvisamente, di aver perso tutto quanto, e continua a identificarsi con la donna ricca, la donna rispettata che era in passato. Il problema non è soltanto quello di aver perso il denaro, è quella di aver costruito la propria identità su un'immagine, sull'apparenza, sul prestigio sociale, sul giudizio degli altri, e questo le pesa tantissimo, non poter più condurre la stessa vita. È un film che mostra anche quanto possa essere fragile una vita costruita soltanto sul successo economico, e Woody Allen sembra piuttosto interrogarsi sulla capacità degli esseri umani di riconoscere i propri errori, di affrontare quella che è la realtà. È un film sicuramente molto interessante, lo dicevo, dal punto di vista psicologico. È stato girato principalmente negli Stati Uniti, soprattutto a San Francisco, a New York, con diverse altre riprese a Long Island e in altre località, comunque sempre in America. Le riprese si sono svolte nell'estate del 2012, dal 12 agosto al 19 settembre, quindi diciamo che un mesetto, poco più di un mesetto, hanno realizzato tutto quanto, poi si passa al montaggio, eccetera. Cate Blanchett comunque meravigliosa in questa parte. La prossima puntata, ovvero sabato, affronteremo proprio queste questioni: colonna sonora, premi, riconoscimenti, la bravura degli attori, e quindi ci focalizzeremo sugli ultimi aspetti legati a questo film, che io vi consiglio di vedere davvero. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro una buona serata, sempre in compagnia di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci salutiamo con Ruggero Scandiuzzi. Non è possibile, invece sì, è possibile, ci dobbiamo salutare, ogni tanto funziona così. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao. We'll be right back.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Bayou Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 21 e 6 minuti.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
3: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Radio Sorriso.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Musica di notte. Senza parole.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso.
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È l'una e zero minuti.

0: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Appalti pubblici come politica industriale. L'Unione Europea punta ad un uso della spesa dei comuni, delle regioni e di altre amministrazioni per sostenere l'industria europea. Innovazione, ma anche innovazione, sicurezza economica e filiere meno dipendenti dall'estero. È centrale nella riforma della Commissione Europea che introduce un quadro comune per la preferenza su un mercato che vale circa il 15% del PIL UE, 2.000 miliardi di euro. Le altre notizie, il match di primo turno delle qualificazioni dell'ultimo US Open tra la 19enne argentina Luisina Giovannini e l'azzurra Lucia Bronzetti si è trasformato in un caso che ha riacceso i riflettori sulle questioni etiche nel tennis professionistico. La United States Tennis Association ha infatti inflitto alla giovane tennista sudamericana una sanzione economica di $20,000, poco più di 17.000 euro, per violazione della norma sul massimo impegno. In arrivo una nuova canzone di Elisa, Kim Suji, in uscita per Island Records Universal Music Italy, è caratterizzata da un ritmo incalzante e anticipa l'omonimo album dell'artista, atteso per il 27 novembre. È tutto.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.